0: 101.3 FM.
1: Kabar di berenang kita, Ninja Lari.
2: Cus, berbulai kau kami.
3: Y FM.
4: Y FM 101.3.